Masamiyo, Masamiyo. Min to min kanshu. Me say ah oh, ah oh. Me come a mi di, come a mi di. Masamiyo, a mi di a we.

0: boyo.
1: Erati.
0: Ema samni so. Naminya. Kasi. Tieme. Ye via si rembia. Nami di hini. Waha my call.